Roberto Gatto, la batteria. Enzo Pietro Paoli, alla contrabbasso.